0: Paul Baker, broadcasting from Malta's not-so-little sister island, Gozo Radio.
1: Dami tumano! Tumano! Tumano! Tumano! I venga con me!